poi poi gli absogna, me biguti che pandellogna, che cazzo strasci murmurisi, amici casso ta pepogna, cazzo spernai ap tim platia, sto chioschi vrischi ti Maria, chi vio mazi pia sinechizu, e no apota caffeinia.